Nacho Pale. Sono digitale. Colma Cebale. Colma Cebale. Colma Cebale.